Wie facest der Riebenjahr? Wie facest der Riebenjahr? Wie facest der Riebenjahr? Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa.

Fedelissima regina, non dell'altra libera, e di nonno una dozzina di rapoli abbracerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fedelissima regina, non dell'altra libera, e di nonno una dozzina di rapoli abbracerà.

per sempre, per pensare, sognando fra giardini, fra giardini, fra giardini, fra boschetti. Il ruscello sussurrando, sussurrando, corteggiando, corteggiando, corteggiando, corteggiando, corteggiando, corteggiando, corteggiando, corteggiando,